0: Easy captain.
1: Non è una bella canzone, vai a fare. Guidi da un control, just go to down to the floor. Se, su, I don't know, se. Non è un se. Se ne fai, e vale filare, sarebbe solito.